di moment. La Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja. Ikuti tutaya di jabatun sokobela. Sereka jisereka.